0: mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: All'arenella.
2: All'arenella.
1: Più cresce fiume più. Legna via calla.
2: Più cresce fiume e più legna mi a galla.
1: Più vari miro e più.
2: Più vari miro e più. Le fate bella.
1: Le fate bella. Attacca, ormai.